0: 点嘅。咁我觉得我哋可能 share。吃喝玩乐嗰个地方仲未系好爆炸，我哋嚟紧咧第二季咧可能就会即系着重翻喺呢个环节嗰度啦。咁同埋真系感谢有啲我朋友或者听众啦，佢哋都对我哋嘅节目原来真系好，唔系净系就咁听嘅，都有少少意见俾我哋嘅。
1: 俾翻意见俾我哋。
0: 系啦，咁其实最开心嘅就系，譬如有时听到啲听众会同佢哋讲，哇，好中意你上个礼拜播嗰首歌啊，咁样。咁即係真係有人听嘅。
1: 係有共鸣啊。
0: 咁我哋继续有得捞嘅 ,Daniel。係唔好驚吓。